Una buona sera a tutti i nostri cari ascoltanti. Siamo qua un altro sabato per iniziare il programma Marau e sue tradizioni italiane, il programma che le ha presentato tutti i sabbi, dalla 1 fino alle 3. Allora, il nostro grande abbraccio a tutti quei che sono in casa di ascoltare il programma italiano, quei che sono mia di ascoltarlo, allora chi pare torno il bottone del radio, chi impisse il radio, come si diceva anticamente, quando si arriva fuori i primi radi, pare essere loro insieme con Valtri, con la vostra compagnia di tutti i sabbi, a 38 anni fatti il giorno 22 di questo mese che ha passato, agosto. Allora, un abbraccio grande a tutti, un coi. Allora, sono mi solo di presentare il programma, che a Lourdinhas è ancora a Caxias, e come è in sistema di gravazione, allora presenteremo allora Mimisol. Nostro abbraccio, ricordate i nostri patrocinatori, che sono sempre fedeli insieme con altri, e specialmente il patrimonio del programma italiano, di tutti i sabbi, è quei che lo ascolta, quei che lo ascolta. Allora, un abbraccio a tutti, a tutti, a tutti, e scominciamo allora un coi il programma con due cantate di italiani di Anita, che viene qua a allegrare il sabato della 1 alle 3. Abbraccio, abbraccio, abbraccio a tutti. Sotto il ponte di Rialto e la Gigia, bella Gigiotta. Ascoltiamo, un abbraccio a tutti, salute!

Andiamo avanti col programma italiano. Allora, un coi, il coral Allegrezza Francescana, le devo andare a cantare. Siamo di viaggiare in questa ora. Allora, Santa Teresa, de lá de Dois Lajeados, ver sta invitar e lui vien si cantare. E non altri che devemo la visita. Par quella che allora siamo drio dar rendere quel che lui i sevensi qua a partecipare sulla festa italiana che sta un incontro de corai bellissimo e allora l'unica partecipa par quella che allora siamo di fare la gravazione. Allora abbraccio a tutti i partecipanti del coral e il coral adesso lo devo parecchiarsi per il mese che viene, ottobre, allora andare a cantare in Tubarão Santa Catarina. Là, che è un grande evento, un grande festival internazionale, e lì allora è il coral che sta a mandare le musiche e siamo stati allora selezionati per partecipare a Canoanti. Ma viene gente di fuori, di altri paesi, mi avvera, i paesi. Allora, nostro abbraccio alla prof. Maura, che è sempre con la sua pazienza, ormai di più di 40 anni che siamo insieme con altri, no, 38 anni, perdon, 38 anni che siamo insieme con altri, reggente, e anche allora la Roberta, nostra presidente, la Classi, la nostra vicepresidente, e tutti i componenti del coral che cada un fa la sua parte, e tutti insieme allora resteremo più forti. Sempre quando Gesecco cita la unione e dizia i nonni, anche con quella medesima storia, che la unione fa la forza, e allora in tutti proviamo portare avanti la nostra cultura italiana qua della nostra città di Marau, attraverso il programma di Tutti i Sabi, che il Frei Adelarga crea. E non altri, l'ora del coral, ormai 44 anni, l'ora in tutte le feste italiane si fa la partecipazione e l'anno intero l'ora si va a cantare sulla regione dove si è invitati. Allora il nostro grande riconoscimento alla nostra prof. Maura e la presidenza mia vera del coral che è al gaitero Piero Piccini che dopo che abbiamo cominciato a essere coral, fin con cui l'ora suona insieme con altri partecipanti, allora cada uno fa la sua parte. Allora, un abbraccio grande a tutti. Ascoltiamo adesso un'altra due canzoni cantate per italiani di Anita. E vien cantare qua insieme con altri al programma, un coi fando festa e assando il programma Allegro con le due canzoni Belle Gambe e Amici Miei. Allora, no, la vecchia cavaliera, perdon, la vecchia cavaliera e le belle gambe sì, allora cantate per italiani d'Anita. Le belle gambe voglio fare essere la Valdemar Basi, che è il nostro ascoltante di sempre e lui che piace ascoltare. Allora, ascoltiamo la vecchia cavaliera e le belle gambe. Un abbraccio a tutti.

è la tua radio Alvorada 107.7 FM con la presentazione del programma italiano di Oncoi, giorno 12 di settembre del 2026. Guarda qua che abbiamo la propaganda dei nostri patrocinatori, che è il supermercato Passalà, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, dei generi alimentissimi, latati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo a ore, solo a soghe, le meglio carne. De conferir che l'ora lì è lì sulla Rua Primo de Maio, città de Marau, il mercato che fa miracoli, pochi soldi ti compri tanto. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, e adesso l'ora con le operazioni dei denoci, e fatte sull'ospedale Cristo Redentore. Agenda di attendimento, allora adesso il MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento sulla settimana, lunedì e mercoledì l'attende della mattina al mezzogiorno, dobbia e vendere l'attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati con l'agendamento, allora il 3342 9426 o 9400, ligare là e parlare con la segretaria. Equipe di sopravviso che è sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas e il dottor Giulio. Questi loro sono sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera trattori, la revenda di trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vendita e la trucca e anche la ciapa in consignazione. La GA prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Allora, conferir che la camera trattori, la officina meccanica, adesso allora col meccanico il nome dell'officina è Agromeccanica Pradella, allora lì sulla camera trattori con lavoro di meccanica in generale a tutte le marche di trattori, revisione dei trattori, riforma dei motori, riforma in generale dei trattori di tutte le marche. Allora la camera trattori adesso con il suo meccanico che è John Pradella, un meccanico con tanti anni, di più di 13 anni di esperienza sul ramo di officina. E allora il nostro grande abbraccio a lui e alla Vanessa, che è la sua sposa. Allora il nostro abbraccio a queste due persone che hanno tanto care, gente giovane, gente lì del de Cachoeirão, allora famiglia Pasa e Pradella. Ora c'è un'altra volta il grande amico là, il papà del John, il Maricco, il Maricco, allora è a Sodona là, che è famiglia di Nego Pasa, allora un abbraccio. E anche abbiamo Davi Manutenções, specialista in manutenzione e installazione dei guindaste, guinci per i camioni che lavora in colonia e lavora sulla città, assistenza tecnica e pezze e lavoro quel che occorre, la parte idraulica del muque mia vera o del guindaste, è lì sulla camera trattori, anche lì loro che c'è due attività, una differente che l'altra, ma tutte le involve l'agronegozio. Ora il nostro abbraccio lì all'Edson, e benvenuti gente di Santa Rosa che viene qua a lavorare, famiglia Davi, abbraccio a tutti i valdi. Ora la camera trattori, la revenda di trattori, macchine, safe, mia vera, implementi nuovi e usati, reformati, anche quei senza mia riforme, ma così di buona procedenza e di buona qualità. Lì sulla via perimetrale oeste, numero 1553, il telefono è 3342-4778 o 999-710697. L'indirizzo di buoni prezzi e buoni negozi. La è davanti al posto Sander. Fai una visita lì che si firma conveniata col Banco del Brasile e anche con la Sicredi. Ora con i finanziamenti che si adesso sulla epoca. La è rappresentante della raccapatore del Penai Boa Vista, la Industrial Becker, la Incomagri, la JF, la Camarguense, la Marquesan Tattoo, la Decomaco, i rasciatori di legna e le cabine Ricard per tutte le marche dei trattori, i pulverizzatori nuovi Aghia. Ora, queste sono le marche che la Camera Trattori la rappresenta. Allora, il nostro grande abbraccio a tutti quei che dà la preferenza alla Camera Trattori. Abbraccio a tutti lì, allora, i suoi freghesi, i nostri freghesi. Guarda qua, Francisco Stolfo,
capito? Perché ancora pipoche bianche, quelle bianchette, a venda, e noi senza scorza. Allora, passare lì, scale lì sulla rua Primo de Maio, in banda a casa di Minella. Pipoche, che il gadito le sol metterli in bocca col gran intiero che la si sciocca, rende sua bocca col caldo, facile da scioccare, e noce senza scorza. Un abbraccio al Francisco Stolfo, la Edì Piton Stolfo, ora sempre insieme con la gente. Vanti con altre due canzoni qua, che come pare già, com'è che si chiama qua? I Amici della Massolin, allora i vien cantare Amici miei e Campanile. Allora ascoltiamo queste due belle canzoni, che è un corale di Porto Alegre, un corale così da rinomato, di grande stima. Amici miei e il Campanile, un abbraccio a tutti.

nella tua radio Alvorada 107.7 FM, ora con la presentazione del nostro programma italiano di Tutti Sabi, programma che va all'aria allora a 38 anni qua sulla tua radio Alvorada 107.7 FM. Parlando della canzone lì, Il Campanile, chi non si ricorda di dove se nascesti, in colonia o qua sulla città, allora qua sulla città c'è il campanile, allora con le campane che suona quando è ora di messa e così via. E in colonia allora è sempre stato per a gran tanto il campanile. E gli ultimi anni hai tacca a robarli anche, ma mi dico che sentirà anche vergogna a far che i lauri lì. Allora adesso mi pare che si ga fermai, qua o là delle volte si ascolta qualche notizia. Ma il campanile sulla colonia, allora era il despertador della mattina quando l'alba spuntava, allora suonava il campanile, e alla sera quando il sole andava a somia, andava a dormire, andava in letto e suonava un'altra volta. E anche in tante bande loro suonava al mezzogiorno, sempre che era una persona che era di stare a rente l'accesa, allora quella era incaricata di suonare la campana. E anche se adoperava per l'ora del rosario, l'ora della messa, allora le campane le suonava. E anche era così un segno triste quando moriva qualche persona della comunità. Allora la campana gli suonava, gli dava tre botti, si fermava un pochettino, avanti tre botti, e allora era il segnale che era morto qualche socio della comunità. E allora dir così, che è un simbolo tanto bel, e anche così che segna di più cose buone e belle di che l'ora, la ora della morte, di quando parte qualche dono della comunità. E ste campane, tutte l'ore lega una nota musicale, mia vera. Le mia che la batte per batter, che anche il campanello delle piegore, mia vera, che anche quel, allora quello è il campanello che dice, ma le campane, allora sulla colonia, lega anche ancora, allora no, tutte le cose, il segno della messa, di quando muore qualcuno, allora sì, questi segni. E le campanelle, allora quella che si mette sul collo della piegora, che scampava, no? Nessuno tiene rento al potrero, allora che legava una corda e al collo che metteva la campana, e anche il campanello, allora sapeva dove che la piegora andava. E anche qualche vacca, qualche vedel, che era medo, com'è che... passariniero che scappava, saltava e cerca, lui che mette anche questo campanello. E allora, andando un poco per un'altra banda, anche ricordandosi di dopo l'ora del campanello che attaccava venire fuori la canaola. La canaola è la gangaia, che mette su tre tocchi di legno in ciodai. E allora quando il dio ti acerca per spaccare i fili di acerca, il passeia mia, sto vedel. E, o se no, anche se era qualche porco anche che metteva su la canaola, o la piegola, ma il pile era le vacche, i vedei, che era, gli saltava e cerca, allora che metteva su la canaola. C'è tante cose che si adoperava sul passato e un coi, allora se le adopera più. Ma è una cosa che si ricorda, mia vera. Un bel ricordo. Bene, andiamo avanti col programma italiano che i nostri ascoltanti che piace di ascoltare musica. Adesso allora viene il coral Bel Vivere, va a cantare Così, no da? E Oh mamma, femmi la dota. Ascoltiamo, un abbraccio a tutti.

0: Papo reto com Caiado.
1: O problema no Brasil hoje, ele é moral. O Brasil foi dominado pela corrupção e pelo crime. Nós temos que dar um basta nisso. Tem que encerrar essa etapa. Eleição é dia 4. Me dê essa chance. Você deu 5 vezes pro PT, você deu uma vez pro PL, me dê uma vez. É só isso que eu peço. Me dê essa chance. 4 anos e vocês vão ver o que é transformar o Brasil.
2: 55. Caiado, presidente.
3: PSD, vice Kassab.
4: Participação de luto. Os irmãos Flávio, Gema e Ulisses comunicam o falecimento de Norberto Menegossi, ocorrido ontem aos 76 anos. O corpo será sepultado hoje à tarde, em Bonito, no Mato Grosso do Sul. O horário ainda não foi definido. Comunicamos o falecimento de Norberto Menegossi, ocorrido ontem aos 76 anos.
5: Nella tua radio Alvorada 107.7 FM con la presentazione del programma Marau e sue tradizioni italiane, il programma di tutti i sabi. Un abbraccio grande a quei che sono di casa di ascoltare il programma. Ora sempre valorizzando le nostre canzoni italiane, i nostri costumi, le nostre tradizioni. Ora, qua, Casa Camera Ristorante, la casa italiana sulla colonia, dove si può stare in contatto con la natura. Lì sulla rotta di Sala Maria, lì ti puoi degustare i meglio sapori della culinaria italiana e l'attendimento è proprio paroni. Ora, Casa Camera Ristorante e anche salone di eventi, ora che c'è lì, ora in questa famiglia lì, sulla rotta di Sala Maria alla Madonna del Carmine. Um abração grande a Valdir, a Neuza, a Henrique, a Vini, a Sadi, meu fradel, a Aline, a tutti lì que laura, a Maria, e laura ali, laura, sulla Casa Câmara Restaurante. Um abração grande a tutti, Valdir. Parlemos adesso um pouco della época antiga. Ora, di quando si stava in colonia, che tante cose belle si ha vivesto. Mite nella mia epoca, con quei 73 anni, quando era giovane, si veniva al Marau a pie o a cavallo, o con la carreta, mia vera. Quando era mantimenti di comprare il sacco di zucchero, comprare la lata di petrolio, il sal, il sacco di sal, allora si veniva con la carreta. A volte si aveva qualche mantimento per vendere, allora si portava fuori patate dolce, pignoi, dell'epoca di pignoi, mi è verta l'epoca anche delle patate, e il butiro, che erano le vacche di latte. E allora si vendeva e si comprava questi mantimenti, che con quello è tutto differente. Con cui ti vai al mercato e è tutto pronto. E allora veniva con la carretta, con queste mule, e dopo allora si andava, menava questi mantimenti a casa, comprava il sacco di zucchero, perché allora bisognava che durasse quanti mesi, perché, cari di Dio, era mia tutta la volontà come se un coi noi. E allora si nostra veniva a cavallo, con chi aveva le mule, veniva con le mule, chi aveva un cavallo, una egua, allora veniva con quella. E se no a pie. Quante volte mi sono venuto a messa a pie? A pie allora si veniva a pie con la messa e dopo si andava, tornava a pie a casa. E se no, allora mi piaceva venire a messa alle 5, che era una messa dell'epoca che diceva che era di poter cacciare, allora l'epoca di cacciatori, e allora i ga rivendica ai frati dell'epoca per fare una messa più buon'ora per dopo lui poter andare in volta al mato, così via. E lei sta a tendesta. Allora veniva a cavallo, o se no a pie, per pregare, dopo allora andava via al mato. Mio papà conta così che c'era il comizio di Marau lì che e portava allora i scioppi e assava fuori lì di accesa, scorai su in banda e dopo invece fuori della messa e via palmato. Ma fai a conta che robe, gente, un coi si è. Guardati se quest'epoca di un coi daria per fare queste cose lì. E neanche tutto differente, mi avevano un coi se la situazione è ben differente. Ma delle epoche era così. E allora, dopo loro andava via al matto, qua in piazza, il papà il conta, questi 97 anni, che era spinari, unghie di gatto, che era un trodo che attraversava so, lì sul comizio, mia vera, del municipio. E passava so, lì per sta praça e era... Mia, come se bello un coi l'ora, magari le 71 anni, perché che Marau è il paron di lui con la sua emancipazione. E così via, allora, era l'epoca di antigamente, con queste musse, questi cavalli, allora a casa e metteva in stalla per la mattina buon'ora, sarebbe neanche l'auto di un coi, e gli dava il magnar, gli dava panocce di miglio e spagna. Per lui poter avere la forza di tirare la carretta o se no venire a menare a cavallo qua sulla città, anche andare al mulin. Al mulin, allora quando era il mulin de Zonta, andava lì con 3-4 sacchi di formento, masnare la farina per il formento, un sacco di miglio e un altro mezzo di riso per fare allora ver farina del pan, farina di polenta e riso. Andava con la carretta. E se no, metteva 6/4 di miglio insieme alla mussa e so l'ora là di Molin Zonta, che da tanti anni ha lavorato allora come beneficiando il formento, vendo fuori la farina per fare il pan e il miglio, allora fare la farina di polenta e anche il riso. Cose belle da ricordare e le strade, se mi a pensare che le era che neanche adesso no, era tutto più rustico perché c'era poche macchine in quella epoca e anche allora gli agricoltori gli davano il suo tempo a rangiare le strade che c'era sconto sul prediale, allora che tocchia dare tante giornate per verde le valette per l'acqua passare, se c'era qualche buso allora stropparlo, tirare fuori i sassi e così via. Bellezza, allora cose di antigamente. Avanti con il nostro programma italiano Marau e sue tradizioni italiane. Adesso ascoltiamo allora Ricordare dei nostri nonni e andiamo all'Egitto. Chi canta lei Fradei Grando. Un abbraccio grande a sti tosati loro che canta queste due belle canzoni. Ascoltiamo.

è la tua radio Alvorada 107.7 FM, ora con la presentazione del programma di tutti i sabbi, Marau e sue tradizioni italiane, ora presentata per Ademar, Lurdinha e Santinão, un coi l'ora, no, l'ora solmi, Ademar. Ora un abbraccio a quei che sei di casa, che tutti i sabbi mi dà il tempo di essere insieme con noi altri, allora restiamo contenti di avere la vostra compagnia. Grazie, grazie mille, Savio. Adesso fermo allora la Camera Trattori qua a venda implementi nuovi e usati, perché se a venda un distributore di urea, distributore di urea nuovi, allora della marca IPB, con due elisse, di inox e anche simples. Una carretta di 6 tonnellate, ora con 4 rode, un piede pato di 5 gare, marca San José. A Radix è 3 dischi di 26, di 28 e un 4 dischi, l'ora di 28, tutti marca Jean, reformati e pintati. E anche che sia un arado di quadro, Massey Ferguson, l'ora 3 dischi di 26. La plantadeira de duas linhas da marca Semeato, a PL 2000. Pulverizador usado de 600 litros em Comagre. Pulverizador usado 800 litros marca Jacto, 18 metros, tudo elétrico e hidráulico. Na plantadeira usada de 5 linhas, revisada e pintada. Gizianca à venda um molim usado com motor elétrico de 12 CV. Comandi usati della marca Valmet e Massey Ferguson. Due pneu con aro montati 12 424 e da certo sul Valmet 785 traçado, del 275 traçado, 4275, 283, lá, para quanti modelli di trattore che serve. Comandi usati allora della marca Massey Ferguson e Valtra. 12 dischi usati di grade aradora di 22 polegate, ma buoni, sapevo, 12 dischi usati per grade di 22 polegate. E si è pronta entrega. E si è anche 8 dischi quei turbo per la plantadeira Semeato, ora seminovi. Quer dizer, um motor Perkins de 3 cilindri, ano 1977. Ora, um motor Perkins usado, de 3 pistoni, ano 1977. Pesi dianteri e traseri della marca Massey Ferguson, Ford, Valmet e John Deere. E quer dizer, anche a venda, allora, da plantadeira de 7 linhas, marca Max. Um gerador de luce seminovo. Terceiro ponto da Decomac, allora com esse Z9, para a Massey Ferguson e para tutte le marche de trattori. Um conjunto de concha usado, marca Tattoo. Debulhadores de milho, allora Guiné 2, della Messel. Um conjunto de toldo e paralama Massey Ferguson. E anche se un conjunto di bomba e riservatorio e comando per concia, anche questo. E anche allora, che se due adattatori seminovi della Koppler, allora se a pronta entrega, seminovi, due grade a venda, una di 28 dischi, di 18 polegate, Becker, anno 2018. E na grade de 28 dischi della marca Stara com dischi de 20 polegadas. Tutte em bom estado, pronte para lavorare. 33424778 è l'indirizzo della Camera Trattori qua della città di Marau. Ora il nostro abbraccio a quei che sono di casa, che qua insieme con noi, sulla compagnia, ascoltando il programma italiano. È il programma di tutti i sabbi. Beleza, allora vieni a cantare qua adesso i Fradei Casagrande. Allora vieni a cantare
de Ericeira andando a espaço e vem cantar La Famiglia del Gobon. Um abraço a tutti, escoltemo!

è la tua Radio Alvorada 107.7 FM con la presentazione del programma Marau e sue tradizioni italiane, il programma di tutti i sabi. Bellezza, mese di settembre, allora è un mese così tanto bello, mia vera, che sei festeggi Faroupilha, il giorno 20 adesso, allora che abbiamo la data della data Faroupilha, dove lì i nostri tradizionalisti severamente vive queste festività. Allora un abbraccio a tutti i nostri gauci qua della città di Marau. Ora adesso c'è la stagione di piantare tutte le cose sulla colonia, è la epoca di piantare miglio, ottobre, ora viene e novembre, ora di piantare soja, piantare mandolini, meloni, piantare somense, mia vera, somense di meloni, somense di ingurie, di mandolini, piantare anche i segolini perché vengono le seole, la mangioca e tante altre cose, mia vera, che se allora il mese di settembre è l'epoca di piantare. E anche allora adesso le vigne, le belle che devo buttare, quelli che bruscai più buon'ora, mia vera, allora la gente che ha fatto il primo trattamento e ha detto buttando pulito, allora il Nini, oh Nini, là della Madonna del Carmine, Avelino Maculan, che abbiamo vignato la cosita Capriciá, allora il nostro abbraccio, anche a famiglia Manfroi che ha allora un vignal con le uve di mesa, calore là il nostro grande abbraccio, a Antoninho Maculan, calore là, lavoro con le vigne, Giuseppe Bordignon, Giuseppe La Poppa, abbraccion anche a Valtri, là della comunità della Madonna del Carmine, fa parte della rotta della Sala Maria, allora lì lui gli produce la uva e anche un buon vin, allora così è bello a vedere tutte queste belle cose. Anche la natura l'attacca a farsi sentire, le piante le attacca a buttare, c'è l'epoca che allora di tanti fiori, adesso c'è l'epoca di tanti fiori, allora è un mese così bello e di grande importanza, i nostri nonni, e allora loro ancora per piantare questi prodotti. Allora quei che viene per sopra la terra e pianta adesso del giorno 13 in avanti che viene lì allora le fasi della luna e lui guarda tanto allora questi momenti perché è una maniera di piantare che tutto quel che ti pianti in questa stagione e della fase della luna, non so se è la minguante o cognac guarda pulito, allora che viene per sola terra che questa fase della luna e quel che da sotto terra allora è differente, tipo le patate, la mangioca, mandolini e tante altre cose che si pianta allora la stagione della luna poco differente. E tanti dice, mi pianto mia le somense a luna, pianto a terra, sì, ma che c'è tanto a vedere, sapevo, perché antigamente anche, quando mi ricordo, che la casa in tagliare so, una pianta per far manichi di sape, di ronconi, che veniva l'epoca di sapar, di rossar, mia vera, e catava la guajuvira buona, e guardava la stagione della luna, che allora i ciappiamo i carunci. E così è in tutto. Allora, così è bello che i segnali antichi, i che si hanno qui, solo che come ha mudato tanto la generazione, che se tanti che va mia drio queste cose, ma la ha una grande importanza, sapevo. Allora, le persone che capiscono di età sono le famiglie, là in colonia, e guarda bene queste stagioni della luna. Bellezza allora le fasi della luna, dico, stagioni del tempo. Allora un abbraccio a tutti quei che
che ancora, dire, tante cose della moda antica che si preserva, che si porta avanti i segnali del tempo, il nostro costume italiano, la maniera del parlare italiano e anche la nostra culinaria, la maniera di fare un buon magnar con un buon tempero che abbia così da un tocio pulito, fare un pollastro sul tocio, loro che se la sua sapienza anche là di far che resti gustoso. Un abbraccio a tutte le mamme, le nonne, che le cuciniere della famiglia, che loro legano il lavoro tutti i giorni, fa e smancia, fa e smancia. E così da sé, allora, grande importanza del lavoro della donna in città o in colonia, quella che fa il magnar alla famiglia. Allora, che si più omenaggiate con queste due canzoni di Cinque Amici, che viene a cantare adesso lui, Il Giovinotto, allora, lettera di Bolis, nostro grande amico Bolis, e musica Fiorentin, che suona, e sulle scale dell'ufficio. Allora, le due canzoni cantate per il gruppo Cinque Amici. Un abbraccio a tutti, ascoltemo. Salute e pace a tutti.

pela tua rádio Alvorada 107.7 FM, com a apresentação do programa Tu Ti Sabe, Loura Bucoi, lo hacemos com cita Sola Voce, e que l'altro toco della voce la va a cantar a Santa Teresa, allora lì ti a região avanti de Dois Lajeado. Um abraço a tutti i componenti del coral. Supermercado Passa Lá, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, desde generi alimentissimi, enlatati, frutti, verdura, padaria col pan caldetto fatto solo ora e solo sughe, allora le meglio carne. Conferir che è lì sulla Rua Primo de Maio, città de Marau, il mercato che fa miracoli. Pochi soldi te compri tanto. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità in operazione dei denoci. Allora, le operazioni le fa sull'ospedale Cristo Redentor e le consulte le sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento sulla settimana. Lunedì e mercoledì attende dalla mattina al mezzogiorno, dopo e venerdì attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati con l'agendamento. Al 33 42 94 26 o 94 00. Parlare là con la segretaria, equipe di sopravviso, che è sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas o il dottor Giulio, sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera trattori, la rivenda dei trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vende, la trucca e anche la ciapa in consignazione. La ha prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Adesso allora con officina meccanica, ora che lavora là il nostro grande amico João Pradella, agromeccanica Pradella, la camera trattori, ora lavoro di meccanica in generale, e revisione dei trattori, riforma dei motori, riforma in generale dei trattori di tutte le marche. Allora parlare con João Pradella e la Vanessa, la segretaria, bellezza. E anche allora sulla camera trattori, Gesè Davi Manutenções, specialista in manutenzione e installazione di guindaste, guincho, un'assistenza tecnica sulla colonia, e lavoro idraulico e pezze per tutte le marche di guindaste che sulla colonia non ne tanti. E la Zè, allora, i monta questi mucche o guindaste che si dica, e anche i fa allora la manutenzione con la riforma le sol arrivare a parlare con Edson. Bellezza, lì allora camera trattori con rivenda di trattori, safe, implementi e adesso allora anche con meccanica e anche con manutenzione e montaggio dei guindaste sulla via perimetrale oeste, numero 1553 999 710697. L'indirizzo di buoni prezzi e buoni negozi. La Z davanti al posto Sander. Fai una visitina là. La Z firma conveniata col Banco del Brasile e anche il Sicredi. Era con la Z rappresentante della recapadora di Penei Boa Vista. La Industrial Becker, allora con le rossadere a pronta entrega di 1,80 m. E tanti altri prodotti, carrette granellere, varie bitole, che se anche allora pede pato della Becker, che se le cassambette, che le va del dirio del trattore, la cassamba basculante, marca Becker. Incomagri, allora con distributore di adubo organico liquido di 4.000 litri a pronta entrega, e anche misuratore di ração e di distribuidori di ureia. La industrial camarguense, la Marquesan Tatu, con perfuratori di solo, e anche allora distribuidore di cama di aviario e calcario della marca Tatu, firma che ha più di 70 anni, marca che ha più di 70 anni di esistenza, e la Decomac, i rasciatori di legna. E cabine Ricar per tutte le marche dei trattori e pulverizzatori nuovi Agia. 33 42 47 78 il telefono,
ou 999-710697. Um abraço a Zé Mistura, que já adquiriu um trator, sulla Camera Trattori, um 880 Valmet. Nosso grande abraço, nosso cliente Zé Mistura, popular, Lé José, mas é conhecido para Zé. Agora, nosso abraço, Lua, la sua mama, e escutante do programa, lá, nosso grande abraço, Ancalu. E, Lora, a Sarli, é Anca, nosso amigo, Biasoli. Biasoli, lá de Treiceiro. Grande abraço. Ele já adquiriu o torto para masnar la cana. Anca, nosso cliente lá, Lírio Palaoro. É, Lora, Ancalu, para comprar na F4000, na tração, que é o tracional 292, e Ancalora, um moedor de cana, Ancalu, para fazer a rapadura, e boa, Anca, que faz um melado e rapadura boníssima. Allora, nosso abraço a todos os nossos prestigiadores da Camera Trattori, quase da cidade de Marau. Anca, vou mandar um abraço à La Família Paz, ali de Cachoeirão, al Nego Paz, que allora le venia a soccatarmi in questa settimana, e gli ha detto che 50 anni che lavora entre fradei, 4-5 fradei lì che ha la società, con la lavora, con grani, miglio, soja, formento, canola e tutto quel che opera. E grazie a Dio fino a cui, gli ha detto che è una società bella, che tutti si rispetta e tutti tira avanti per la stessa direzione. E anche voglio mandare un abbraccio a Antonio Pasa, qua da città di Marau, che è il fratello più vecchio della famiglia Pasa, lì, del Nego e compagnia limitata, che ha detto tiro chapeau per l'ingegnere che mia il canudo, gli ha detto, che delle volte che sei ingegnere che ha il canudo che piantarlo sul buso di Areccia è un sacrificio, il gadito, ma lui l'esperienza grande. Allora un grande abbraccio a Antonio Pasa, che ha riformato il trattore del Frei Marcello, resta un trattorasso antico e bello. Allora il nostro grande abbraccio a tutti la famiglia Pasa lì di Cachoeirão. Ben, avanti col programma, il gadito, adesso ascoltiamo due canzoni cantate per il gruppo Stella di Pietra, Santa Lucia e quattro cavalli che trotano. Allora, un abbraccio a tutti quanti. Ascoltiamo queste due belle cantate qua, dal programma Italiano Marau e sue tradizioni italiane, il programma di tutti i sabbi.